mare suneta spor. Me vroci, me sciogni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Miton biarde, miton birazde, miton agizede, ute naton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe chi

Se pania i canivali meistero vulia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

se pania, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

mare sune da spor. Me vrosini, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi, scatole, birasi, adromito scalpasi,

Mitton bjarne, mitton birasete, mitton agisete, utenaton fotografisete. Malaloja di la vi, mihe tutto, mihe ki.